sketch and poche. Le mardi, un sketch and poche. Le mercredi, un sketch and poche. Le jeudi, une pause. Le vendredi, un sketch and poche. Le samedi, un sketch and poche.

Abulabama, bikini. Aki kukuyu, bulu guli. Maroki pus, pus i koko. Romandita komene tata. Romandita komene tata. Bikini bama. Bikini bikini. Bikini babamo.